Mengo prate kashali anabakata bregene bele nebosa. La kata parada bakata.